mi guardar, luna luna tu, non curiosar, luna luna tu, non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla al